0: mkono wangu wa kike. Sote tulikuwa single parents. Tumekaa pamoja umenizalia mtoto. Bahati mzuri pia wa kiume. Tukakuwa complete family. Lakini blended family. Lakini nagundua kwamba wewe huyu wangu wa kike umekuwa unamtesa. Chakula unampa hakitoshi. Kazi za nyumbani umemgeuza mjakazi. Isitoshe, mara kwa mara unampiga. Ai, ai, ai, ai. Msikilizaji, maoni yako ni yapi? 0793047047 vile vile 0783047047. Sema na afande. Utafanyaje? OB47. Hello?
1: No.
0: Uko hewani, nasema na nani? Shapotea. 0793047047 vile vile 0783047047. Sola la mama wa kambo, yonitasia mwanangu, nimegundua. OB47, hello? Hala. Hello? Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala. Hala.